0: l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Oggi c'è
2: Sole Fiaschi
1: in offerta speciale.
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080,
9: 7080.
8: Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it,

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato. Cavolo.
2: Abbiamo partecipato a un esperimento.
3: Che tipo di esperimento?
2: È elettronico. Deflessione radar per non far localizzare le navi. Non ci ho capito un granché.
3: E siete stati esposti a campi di forza magnetica o a radiazioni?
2: Credo di sì. Ma a parte questo è successa una cosa. Ci è successa questa cosa assurda soltanto a noi due. Non so come si spiega, ma non so come ci siamo spostati nel tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.
0: 7080.it presenta
5: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carta.
6: Prontissimi anche oggi coi 10 over the top alla carta. Weeks Compilation, 9 agosto 1982. Partiamo allora con la classifica dei singoli più forti di questa settimana su 7080.it. Ultima posizione per Kim Wilde, Kids in America. Numero 9 per Don't You Want Me, di Human League. All'ottavo posto ci sono i Men at Work. Partiamo con loro oggi, Who

0: Network Ottavi, 9 agosto 1982. Questa è Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Numero 7 per i Toto con Rosanna, mentre al sesto posto i Rio Speedwagon. Li ascoltiamo. Questa è Keep the Fire Burning.
1: The Wix Compilation.

Keep the Fire Burning, i Rio Speedwagon, sesti oggi 9 agosto 1982 all'interno di Weeks Compilation, la nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana, classifica che vede al quinto posto i Chicago, che andiamo subito ad ascoltare con Hard to Say I'm Sorry. Everybody.

0: Hard to Say I'm Sorry, i Chicago, quinti, oggi 9 agosto 1982. Davanti a loro, in Weeks Compilation, i Fleetwood Mac, Hold Me. Numero 3 per Abracadabra, la Steve Miller Band. La medaglia d'argento di oggi è per John Cougar, lo ascoltiamo con Hurts So Good.
1: The Weeks

John Cougar, numero 2 oggi, 9 agosto 1982. Questa è la Wix Compilation e siamo arrivati al momento di svelare la cima della nostra classifica. Ma prima, come sempre, rivediamo tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Kids in America, Kim Wilde, decimo posto. Human League, noni, con Don't You Want Me. Who Can It Be Now, i Men at Work, sono al numero 8. Settimi, i Toto con Rosanna. Keep the Fire Burning, al sesto posto, abbiamo ascoltato i Rio Speedwagon. Davanti a loro, i Chicago, quinti con Hard to Say I'm Sorry. Hold Me, i Fleetwood Mac, sono al numero 4. Numero 3 per Steve Miller Band, Abracadabra. Secondo, John Cougar, lo abbiamo appena ascoltato con Hurts So Good. E al numero 1 oggi, 9 agosto 1982, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo i Survivor con Eye of the Tiger.

0: The Tiger da Rocky, i Survivor. Questo potentissimo pezzo occupa oggi il gradino più alto del nostro podio. 9 agosto 1982, la Wix Compilation si chiude sulle note di questa canzone. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Box hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: Ragazzi, adesso sono fortunati perché ci sono le MILF. Ai nostri tempi c'erano le vecchie. Ci si incontrava a gruppi di adolescenti come va. Pieno di vecchie a Milano, le vecchie. Da Sesto San Giovanni a Milano c'è la vecchia. Ci incontravamo fuori dall'oratorio, c'era uno che se le faceva tutte, un certo Osvaldo. Prima di entrare in oratorio c'era un summit. Come va Osvaldo, lui ha pieno di vecchie con l'esperienza. Quella che ti stai facendo adesso, quanti anni ha? 48. Mi ricordo che io gli dissi, cazzo, potrebbe essere tua madre. Lui mi disse invece la tua.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
10: 37 70 88 70 80.
11: Carissimo, l'amica mia era Wanda.
12: Oh, sentiamo il cognome, con un nome così e chissà il cognome, sentiamo.
11: Ok, it's okay, un beso.
12: Senta, non faccia lo spiritoso, per favore, generalità, nome e cognome, va bene?
9: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: Se due persone sono fatte l'una per l'altra, finiranno per ritrovarsi, a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, ma ci staranno a più a per culo questi?
2: No!
1: No! No! Mica mi sono tanta,
2: no, no, no, no!
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 3.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma dove toccamo il fondo, secondo me, sulla colesterolemia?
4: Non me lo di.
3: No, te lo devo di.
4: Non me lo di.
3: No, perché lo devi sapere. Colesterolemia, mo te spari. Valore normale 130-220. Tu sai quanto c'hai? 700.
0: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
1: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, bravo, tu sì che la sei lunga, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, non ci vediamo più? Auguri!
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Le scelte musicali dei nostri ascoltatori, oggi con noi c'è Elia di Olgiate Olona e come tutti anche lui ha scelto la sua classifica e quindi le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e gli anni 80. Al numero 10 Massimo Ranieri con Erba di casa mia. Gigliola Cinquetti alle porte del sole al numero 9 e al numero 8 c'è Ornella Vanoni.
0: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: domani un altro giorno, questa canzone di Ornella Vanoni ci ha portato nel 1971 e dalla numero 8 saltiamo alla numero 7, Leano Morelli, Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali, al numero 6 Enzo Malepasso con Ti voglio bene, al numero 5 Riccardo Cocciante, Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: le canzoni preferite di Elia di Olgiate e Olone, questa è la sua numero 5. Riccardo Cocciante con Bella Senz'anima, 1974, mentre nel 1973 i Ricchi e Poveri escono con questa canzone.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

73 questa canzone dei Ricchi e Poveri che sarà partecipa a Canzonissima. Oggi è numero 4 in questa classifica di Elia. Al numero 3 Umberto Balsamo.

10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo già arrivati al numero 3 di questa classifica, Umberto Balsamo con Bugiardi Noi. Al numero 2 c'è Pupo con Su di Noi. Su

0: hit questa canzone di Pupo su di noi, numero 2 in questa classifica di Elia di Olgiate Olona, che è arrivata quasi alla conclusione perché manca solo la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: pubblicato da Lucio Dalla il 13 settembre del 1980, la data di uscita. La canzone che abbiamo ascoltato è Balla Balla Ballerino, anche numero uno in questa classifica di Elia di Olgiate Olona. Per oggi è tutto, vi aspetto con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Tre erano le braccia, lui era il cervello. E questa è la loro vera storia, quella che nessuno conosce. Il retroscena, il dramma, la furia scatenata di quattro uomini che avevano organizzato il delitto su scala industriale.
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Erano gli anni che ero rientrato dalla Svizzera e mia madre ogni mattina, per farmi alzare dal letto presto, metteva questa cassetta e ogni mattina mi svegliavo alle 7:30 con i Boney M e Daddy Cool.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
6: Vuoi una risposta precisa e definitiva? Forse, o forse no.
2: 7080.it presenta C3.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Sai che non è stupida quella roba qui che...
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, Monkey, Terence Rand D'Arby, Sign Your Name, Johnny H.S., I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 4 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Infatti i miei genitori si sono preoccupati. Diceva, come? Un bambino 10 anni e sto figlio ancora non riesce a fare nemmeno 3 palleggi di fila. Ma che figura ci famo con l'altro ragazzini? E quindi mi hanno portato dal medico di base, dottor Marcucci, il quale ha richiesto una visita dall'ortopedico pediatrico, il quale, controllate le radiografie, ha detto: signore Brignano, come potete vedere il piede del bambino sta bene, conformazione di tarso e metatarso è regolare, anche il culo uniforme mediale risponde correttamente e non vi sono processi infiammatori in corso. Se non riesci a fare il terzo palleggio a 10 anni è proprio il bambino che è una pippa.
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it.

0: 7080.it è un brand registrato da Planet SRL. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.
1: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning.

10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 3.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Quel periodo io ricordo una cosa meravigliosa che era successa, che io avevo conosciuto Madonna nell'82, nell'81, il fratellino lavorava nel negozio Fiorucci di New York e lei mi raccontava appunto che faceva la disc jockey, che però gli sarebbe piaciuto cantare. Allora, siccome nell'83 la Fiorucci compiva 15 anni, essendo nata nel 67, gli abbiamo chiesto di fare il suo primo concerto se avesse voluto provare a cantare allo studio 54. Lei ha accolto questa cosa e noi siamo stati fortunati, perché possiamo dire di aver dato la possibilità a Madonna di fare il suo primo concerto allo studio 54.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
4: Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando.

0: 70.it.
1: Hey boomer,
2: non ti sto seguendo brother.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70.80.it.
3: dai, bella zio, cominciamo.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. Stop.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il maschio, già mentre prepara la borsa, fa dei versi come se stesse, fosse già in palestra. Non lo senti mentre prepara? Senti... Poi mette la roba dentro e ti accorgi che è tanto che non vai in palestra perché hai la maglietta di Italia 90 con la foto di Schillaci dietro, le Adidas, quelle, le Teppa Sport, quelle con la suola alte così.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it.
4: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Mi rispettano tutti perché io ho carattere.
2: Anche io ho carattere.
1: No, tu hai un caratteraccio. Non vuol dire che tu abbia carattere.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Signora Griffin, l'operazione è andata a buon fine e con ciò intendo che l'ospedale ha accettato la sua carta Discover.
1: In più ci restituiscono l'1%, praticamente non spendiamo niente.
2: Oh, oh mio Dio! Sono cieca!
1: Come sarebbe cieca? Non mi vedi in questo momento?
2: No!
1: Ma riesci ancora a vedere tipo i fornelli, il bucato, giusto?
3: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox. 7080.

0: Hey Boomer!
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito!

0: dopo un po' mi sorgeva una domanda: dica, ma che è sta roba che hai preparato? Che cos'è? E questa è l'insalata di riso. Ma il riso dove sta? Ah, c'annava pure riso. Insalata di riso c'annava. Vabbè, mi sono scordata. Comunque adesso va bene così. La prossima volta ce lo metto.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
4: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
3: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
5: Ciao, mi chiamo Michela e chiamo da Sirmione. Diciamo che la canzone di Alan Parsons è stata quella che ha dato l'inizio a tutta una serie di canzoni legate poi alla mia adolescenza, che è stata tutta negli anni Ottanta. Quindi è speciale per quello. Da lì è partita tutta la mia passione per quel periodo, che ancora oggi seguo costantemente. Grazie a voi.

0: www.radioticino.it.
1: Ehi, hey, boomer!
2: In che senso?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: 80 30 minuti con

0: 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: 1, 2.
0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it la scelta è tra Ciao e Garelli. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer,
2: non prenda iniziative, nell'esercito calma, ordine, subordinazione e obbedienza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: E lei per punizione porterà questo, un cannone in spalla.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 6:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dove la donna?
6: Carmencita, dove sto?
7: Sono le 5 e vado a casa.
6: Salta fuori, bambolino.
2: Questa è 7080.it.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
11: lexmcl.it.
12: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
13: 37 70 88 70 80.
14: 70 80 punti.

0: Alexa,
1: metti 70-80.
2: È un Manchester in più culo questo.
3: No!
4: Rispondi, Cooper.
5: Taz, sei sopravvissuto.
4: Da qualche parte, nella loro quinta dimensione, loro ci hanno salvato.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
7: Buon 1981. Tra le cosiddette commedie all'italiana in uscita al cinema, si segnala quest'anno Viene avanti cretino, per la regia di Luciano Salce con Lino Banfi, Ramona Dell'Abate e Moana Pozzi. Il titolo è naturalmente un omaggio a una famosa battuta del duo comico degli anni 30, i fratelli De Regge.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Fantastico 2, il programma del sabato sera in onda sulla Rete 1 il prossimo autunno-inverno. Formula simile a quella dell'anno scorso, ma con la presenza tra gli altri del 28enne Gigi Sabani, accompagnato da Romina Power, la conferma di Eter Parisi e l'arrivo di Claudio Cecchetto.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Si torna in grande spolvero a parlare del Festival di Sanremo. Per 3 giorni radio, TV e giornali si occupano in maniera preponderante della kermesse, come non accadeva da anni. Secondo le stime, gli spettatori del festival sarebbero stati in totale quasi 80 milioni. Straordinaria anche la risposta del mercato discografico, si parla di alcuni milioni di dischi venduti.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: E allora sei un vigliacco!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma porca di una puttana!
1: 7080.it presenta Disco! Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Voi invece dovrete indovinare che cosa fa questo signore. Non è più così semplice, vero?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao, sono Vincenzo, vorrei ascoltare Reality, che è la canzone dove ho fatto il primo bacio.

0: è 7080.it.
1: Voi sapete chi io sia?
2: Noni.
1: Avrete sentito, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle.
3: Mai coverto.
1: Groppone da Figulle fu lo più grande capitan di Tuscia. E io sono colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti, lo mio nome è Brancaleone da Norcia.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Quando l'ultimo giorno di scuola, dell'ultimo anno di liceo, suona la campanella dell'ultima ora, tu sei convinto che quello sia l'ultimo secondo della tua adolescenza. Senti il bisogno di sottolineare l'evento con una frase storica, tipo «Che la forza sia con noi!» Ma soprattutto, hai una grandissima voglia di far saltare il tappo che ti ha chiuso lo stomaco per 5 lunghissimi anni. Antonio Martinelli, il professore di lettere più bastardo della storia dell'umanità, soprannominato la carogna da 4 generazioni di studenti. Io per lui non ero una persona, ero soltanto un numero, e precisamente un 6-.
2: A cosa devo l'onore, Molinari?
1: Professore, posso rubarle un minuto?
2: Uno, ma non due.
1: Niente, ci teniamo a dirle che lei è veramente una merda. E già che ci siamo, volevo anche informarla che ha rovinato gli ultimi anni della mia vita. Mi ha fatto odiare la scuola e che secondo me lei è un fallito di proporzioni cosmiche. E poi volevo sapere, sono 5 anni che me lo chiedo, ma dove le compra ste orrende giacche anni 70? E la forfora gliela vendono insieme o ce la mette lei la mattina? Per non parlare poi della borsa, stesso fornitore, vero?
2: Hai saputo del professor Santoro? Ha avuto un incidente, non sarà lui membro interno alla maturità. E indovina chi lo rimpiazza.
1: Sta scherzando?
2: Io non scherzo mai. Bei capelli, vieni pettinato così all'esame.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

pronti a farvi sbloccare un altro record? Ecco. Questa è 7080.it. 1982. Corrado è in TV con Il pranzo è servito. Il presentatore pensava che, vista la collocazione oraria, non lo avrebbe visto nessuno. Invece andò in onda per 11 anni. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E nell'estate 1986 può mancare lei, ironica e ribelle, il pop internazionale che dominava le classifiche anche in Italia. Un brano che portava grinta e ritmo ovunque, dal Walkman ai chioschi sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 7 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Mio papà era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Noi papà di adesso siamo più sensibili. Allora, sono andato a vedere Nemo con mia figlia quando era più piccolina, mentre guardavo il film mio nonno. Mia figlia mi ha detto: papà, ma sei rincoglionito? È un cartone animato, non è che Nemo si butta da una finestra e ritorna nel mare, non esiste.
1: Questa è 7080.it.
3: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare. Contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video dell'Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca è ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a 3 corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il pieno e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra in Iran su questi 2 giorni da bollino nero sulle strade. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Sì. Sapete, ho paura che siate caduti nell'equivoco di attribuire caratteri umani a un contenitore flessibile di una serie di circuiti, per i quali sarebbe molto facile programmare una macchina che abbia le sembianze e la mentalità di un bambino.
7: E perché lo avrebbero fatto?
6: Ah, il perché non lo so, ma posso accertarlo subito. Mi basta aprirlo.
7: No, non ti avvicinare.
6: Senti, acciaio, io sono un tecnico. E non c'è macchina, passata, presente o futura, che io non sappia smontare.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 1974, 9 agosto. Richard Nixon si dimette dalla carica di presidente degli Stati Uniti a seguito dello scandalo Watergate. Subentra alla carica il suo vice Gerald Ford.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ci siamo, siamo pronti ad ascoltare tre canzoni della classifica italiana, perché tutti i giorni in Jukebox noi facciamo questo. Li prendiamo tra le prime 10 posizioni e quindi oggi voglio proprio partire dalla numero 10, ma prima Monetina.

Questa canzone di Raf è già qualche settimana che gira intorno alle prime posizioni della classifica italiana. Oggi in jukebox lo abbiamo scoperto che è al numero 6, Self Control. Ultima canzone, abbiamo giusto i minuti per ascoltare anche Gianni Togni con Giulia.

0: Siamo alla fine di Jukebox, anche oggi ci ha regalato tre belle canzoni della nostra classifica italiana, le abbiamo ascoltate molto volentieri, la stessa cosa faremo domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo

0: Internet Branca dice stimola.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Ciao redazione di 7080, mi chiamo Ornella e abito in provincia di Milano. È da un paio d'anni che vi ascolto e mi fate compagnia in auto, al lavoro e a casa in TV, sbloccando dei ricordi dalle immagini che non mi ricordavo e di quando ero piccola. Siete talmente fantastici che ora anche i miei amici vi ascoltano.
9: Che meraviglia!
8: E se potete mi piacerebbe ascoltare I'm a Man di Macho. Grazie a tutti e buona giornata.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: L'uomo superiore è sicuro di sé senza essere arrogante. L'uomo da poco è arrogante e insicuro.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 9 agosto 1977. Jukebox, tre canzoni per sole 100 lire. Sono prontissima oggi con le 100 lire e siamo pronti anche a digitare quella che è la prima canzone che ascolteremo. È la B12 e oggi ci sono i Fleetwood Mac con Dreams.

My Love con le Emotions nel nostro appuntamento Jukebox. Oggi 9 agosto 1977 c'è spazio ancora per un'altra canzone con la nostra monetina, e allora ascoltiamo Andy Gibb, I Just Want To Be Your Everything.

0: le 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
1: Avanti, me lo dica chi è?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Venezia, 1967.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Potrai acquistare questo soggiorno che ti sarà consegnato gratuitamente in tutta Italia, isole comprese, a solo 1.450.000.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano.

0: come sembra. Misteria Noctis Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80, con le informazioni sul tuo locale, e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca di mediare. La fiducia tra gli stati è la risorsa più preziosa. Intanto Berlino riapre il fronte ai clandestini. La Germania, secondo quanto riporta Repubblica, espellerà verso l'Italia i migranti che erano sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una 22enne somala.
3: Medio Oriente ora. Finché l'America non correggerà il suo comportamento, lo stretto di Hormuz non sarà riaperto. Lo ha detto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran, Zolkar, elencando le condizioni di Teheran. Stop alla guerra anche contro gli alleati, rimuovere il blocco navale e ritirare le truppe, risarcire il paese, revocare le sanzioni e sbloccare i beni congelati. Il presidente Pezeshkian dichiara: bisogna uscire da questa situazione, né guerra né pace, è il momento migliore per un accordo. Intanto brucia un impianto di gas in Arabia Saudita e gli Houthi sfidano Riyadh. Nonostante le vostre alleanze, alla fine lascerete lo Yemen.
4: Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni ad edifici e infrastrutture. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio. Almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone sono invece rimaste ferite. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito di un attacco di droni ucraini su Belgorod. Putin non vincerà la guerra, dichiara il presidente ucraino Zelensky, che intanto rinnova l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili. In assenza di altre forniture, Kiev acquista dalla Turchia 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio.
3: La cronaca: shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, 2 in maniera seria. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson con insistenza e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella accennavano un inseguimento, ha fatto inversione per dirigere nuovamente l'automobile contro il gruppo. Subito dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri. L'uomo, 73 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari.
4: Fare il piano e partire. Il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina ad 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso. La stima arriva dal Codacons. Il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano.
3: Lo sport: la vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, specificando: Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Essere vicepresidente vicaria del CONI e allo stesso tempo il volto istituzionale dell'Italia del pallone è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi, dice Malagò, parlando di una rivoluzione culturale.
4: È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi: oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 7080.it.
1: Buonasera, è finita la guerra dei canali. Radio Marelli, famosa per la sua tecnologia d'avanguardia, presenta il nuovo TV Color che può ricevere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 53, 54, 55, 56, 100 canali, tutti i canali di oggi e tutti quelli che verranno domani.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ciao, allora, vi ascoltiamo da Castelnuovo, in provincia di Pavia, via via cavo in televisione. Il titolo del brano è Tanto per cantare di Nino Manfredi, che ci ricorda tanto una volta l'infanzia nostra.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Il silenzio preserva la saggezza.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci sulla spiaggia più affollata dell'estate 1987, infradito, costume bagnato e aromi di crema solare. E adesso un ritmo pop solare irresistibile, dominatrice nelle classifiche estive, questa hit dell'87 era il grido d'aria irresistibile.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 9:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Sesto.
1: Girmi! La grande industria dei piccoli elettrodomestici presenta
2: Italy Party!
3: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080,
6: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
3: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. Resta in bilico l'accordo sullo stretto di Hormuz mediato dall'Oman. Sia Teheran sia Washington propongono condizioni che la controparte sembrerebbe non disposta ad accettare. Washington ha compiuto progressi nei colloqui, dichiara invece il vicepresidente Vance. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dai media locali si apprende che molte parti della città sono rimaste al buio. Almeno 2 morti e diversi feriti a Kharkiv. 13 persone ferite e diversi condomini e edifici non residenziali sono stati danneggiati dopo un attacco di droni ucraini su Belgorod. Sia oggi che domani, le città con bollino rosso per le ondate di calore restano 19, anche se domani aumentano quelle arancioni. È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, che valuta il livello di rischio, appunto verde, giallo, arancione e rosso, per il caldo. Sarà Diana Bianchedi, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona 92 e Sydney 2000 e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, che parla di rivoluzione culturale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ha cercato di resistere a qualche cosa, hai visto?
6: Sì.
5: Evidentemente è la forza che lo comanda.
6: La fonte di tempo?
5: Potrebbe essere.
6: Allora che cosa?
5: Una trasmutazione umana. In genere si definisce con la parola changeling.
6: Vale a dire?
5: Un bambino sostituito. È nella storia delle fate. Ma questo bambino non ha preso il posto di un altro.
6: Cioè ha sostituito se stesso?
5: Con 30 anni in più o in meno.
6: Chissà che ha fatto ad Argento.
5: Quello che ha fatto a tutto il resto. Come alla porta. Lo ha riportato indietro.
6: Dove?
5: Al principio, alle sue origini. Forse anche più indietro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Svanitella, svanite.
2: Mi chiamano Svanitella Svanite. Oh, forse hanno ragione. A volte mi lascio proprio prendere dei miei pensieri. Pensieri, oddio. Una donna ha tante cose alle quali pensare. Allora può anche capitarmi di essere un poco distratta.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Cosa?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Andiamo, non è vero!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Il denaro, il vero primo amore dei tre Superman, sarebbe passato in secondo ordine di fronte al pericolo mortale corso da questi bambini, centinaia di fanciulli che dovettero la vita ai nostri inimitabili eroi. I fantastici tre Superman.
1: Questa è 7080.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
1: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Evviva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Uè, basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Da mezzanotte sono entrati in vigore negli aeroporti spagnoli i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Le ritorsioni di Madrid sono state annunciate al termine di una giornata, quella di venerdì, dove lo scontro tra il governo italiano e quello spagnolo ha registrato un costante crescendo. Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi in Ucraina nella notte. Almeno 2 persone sono morte a Kharkiv e 6 sono rimaste ferite a Odessa. Colpita anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto Mosca denuncia un attacco di droni ucraini a Belgorod con 13 feriti. L'Italia sarà ancora nella morsa del caldo e per domani sono confermate 19 città da bollino rosso, tra le quali Roma, Bologna e Napoli, su 27 monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Passeranno invece dal grado di allerta gialla a quello di arancione 5 città: Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le superbici a propulsione. Sarà Diana Bianchedi, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona 1992 e Sydney 2000 e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò in un'intervista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che cosa c'è?
6: Sto cercando di immaginarlo, ma non è possibile.
5: Cosa cerchi di immaginare?
6: Che Argento abbia avuto un principio, vale a dire un'infanzia.
5: È strano, pensavo la stessa cosa.
6: Di Argento?
5: No, lo pensavo di te. È lui il bambino di questa stanza.
6: Io ho origini molto positive. Non precisabili, magari, ma positive.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
7: Una produzione K-Vox.
8: Agosto 1977 e la vetrina di Milano vende musica continua a rinnovarsi con dischi che fanno parlare di sé. Tra pop sofisticato, disco music e grandi melodie internazionali, c'è davvero musica per tutti i gusti. In primo piano troviamo Donna Summer con I Remember Yesterday. La regina della disco continua a stupire con un brano che unisce eleganza, ritmo e una produzione innovativa, confermandosi una delle protagoniste assolute di questa stagione. Accanto a lei ci sono gli Steely Dan con Peg. Walter Baker e Donald Fagen firmano una delle pagine più raffinate del pop americano, con arrangiamenti impeccabili e un sound che conquista il primo ascolto. Spazio poi a Rod Stewart con You Are In My Heart. Dopo i successi rock dei primi anni 70, Rod Stewart mostra il suo lato più romantico con una ballata intensa che sta emozionando il pubblico di tutto il mondo. La disco invece è rappresentata anche da Cerone con Paradise. Il produttore francese è uno dei nomi più influenti del momento e porta nelle piste da ballo uno stile elegante, ricco di ritmo e di grande impatto. Infine, un nome destinato a far parlare ancora di sé, Sylvester, artista dalla voce straordinaria e dalla personalità unica, con Do You Wanna Funk dimostra ancora una volta tutta la sua energia. 5:45 giri che raccontano la voglia di ballare, di emozionarsi e di vivere fino in fondo. La vetrina di Milano vende musica vi aspetta. E quale disco porterete sul vostro giro?

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: Milano vende musica, i dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: Radio.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Per sentire un po' di musica, per sentire un po' di musica, non c'erano gli MP3. Noi dovevamo prima comprare uno stereo, perché a casa c'era soltanto il grammofono dei nostri genitori, quello con la manovella, e quindi dovevamo andare a comprare un disco in vinile e tornare poi a casa per sentirlo. Quindi praticamente per sentire solo un po' di musica noi facevamo un allenamento come per la maratona di New York, e ti veniva sempre l'acido lattico, ma saltava l'allenamento crociato.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Partecipa nel dare vita alla tua vita, non rimanere solo spettatore.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, il primo disco che ho comprato è stato nel 1986 in un negozio di Savona, The Final Countdown del

0: Hey Boomer.
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: 37, 70, 88, 70, 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ok, sono sempre Rosy e vi seguo da Milano. Inola Gay mi ricorda la prima estate con le mie compagne di scuola, di scuola interpreti, secondo anno di liceo, quindi presumo 1976, e quindi con la prof la sera a Brighton ci portò in discoteca e si ballava in Ola Gay. Ancora non ci rendevamo conto di quanto quella canzone fosse significativa, in senso negativo purtroppo.

0: 3780 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno ragazzi, Marco da Brumano.
2: Oh yeah.
1: Mi piacerebbe ascoltare Sky High di Jack.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Un po' meno spocchia, figliolo. Anche se sei bravo, non se ne devono accorgere che arrivi. Sarebbe una gaffa, amico mio. Devi mantenere un profilo basso, innocuo, sembrare insignificante, uno stronzetto, emarginato, costantemente nella merda. Guarda me, sottovalutato dal giorno della nascita. Tu non mi crederesti mai un padrone dell'universo, non è vero?
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Antonella da Booster Seats. Volevo ascoltare Mico Missu, I Wonder You, e questa canzone mi ricorda tanto la mia gioventù. Grazie.

0: 7080.it
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080.it, un saluto da Maurizio da Spalato, Croazia. Sbloccatemi un ricordo: denaro con ketchup

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Perché solo l'organzino Rede è composto da due fili di nylon ritorti e uniti. Eleganti, eleganti, eleganti.
4: Guardatela, si vede che porta calze Rede.
5: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
10: info@planetmedia.it.
11: 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Resta alta la tensione tra Spagna e Italia con l'Unione Europea che prova a mediare. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Ancora afa insopportabile sul nostro paese nonostante i rovesci sparsi e spesso di forte intensità che hanno colpito il nord Italia. Oggi e domani saranno 19 le città con bollino rosso. La Protezione Civile ha inoltre valutato allerta meteo gialla per domani in diverse zone di Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise. Le autorità indonesiane hanno chiuso l'accesso a un parco nazionale sull'isola di Giava, mentre i vigili del fuoco combattono un incendio che infuria in zona da quasi una settimana. Le fiamme hanno raso al suolo 176 ettari da quando è scoppiato. Non sono stati segnalati feriti o distruzioni di proprietà. La Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati stamane. Masters 1000 di Montreal, gioia e soddisfazioni per Luciano Darderi. Il numero 19 nel ranking ATP conquista l'accesso ai quarti di finale. L'italiano batte in 3 set il portoghese Nuno Borges. Darderi sfiderà il vincitore tra Brandon Nakashima e Riedernesh. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Senza argento non abbiamo speranza di uscire da questa capsula.
5: Io pensavo di...
4: Come conti di rimediare?
5: Pensavo
4: Cerca di riportarlo. Come può essere stato rimandato in un periodo nel quale neanche esisteva? Ti sembra possibile?
5: Dove saranno i genitori di quel bambino?
4: È difficile che li abbia rimandati nel passato, altrimenti lo stesso bambino non sarebbe esistito.
5: E lui non sarebbe qui.
4: Forse può averli mandati in un'altra direzione.
5: Già, e forse nella direzione opposta. Ti ricordi le mani? La mano sinistra?
4: Il passato.
5: E la mano destra?
4: Il futuro.
5: Può darsi.
4: È un'eventualità.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X. La selezione musicale per i nati dal 1965 al

Tell me what is right.

0: Radio80.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: So pieno di insaccati e mi pare pure di provolone. Mo me faccio un par di giretti per disperdere le tracce e poi vendo al miglior offerente. Tanto a me che me frega. Anzi, senti, oh, questo deve essere pecorino alla lacrima del padrone.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao a tutti, io sono Antonello da Genova. Nel settembre dell'84 per la prima volta ho ascoltato Love Kill di Freddie Mercury. Mi ricordo quel periodo lì, sono già passati 41 anni. Ciao a tutti, bye bye.
4: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Bentornati a Neverland, un'isola che sembra cambiare ritmo a ogni passo, come una playlist perfetta sotto il sole. Qui la luce del mattino si posa sulle palme e accende colori vivissimi, mentre l'aria profuma di mare e libertà. Basta seguirla per lasciarsi guidare. Mi inoltro lungo un sentiero che attraversa una piccola zona coltivata con orti, staccionate e qualche animale che gira tranquillo. Una specie di campagna tropicale tutta da scoprire. Tra filari e risate leggere, incontro Nino Ferrer, perfettamente a suo agio, in questo angolo fuori dal tempo. L'atmosfera è semplice, luminosa, e parte subito viva la campagna.
5: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Lasciata la quiete dei campi, raggiungo una scogliera dove il mare si infrange con energia. Qui qualcuno ha montato una pedana con strumenti e amplificatori rivolti verso l'oceano. Con una presenza elegante e un tocco raffinato, trovo Alan Murphy. Le sue note riempiono l'aria, tra vento e orizzonte infinito. Accendiamo il pomeriggio con Heaven in My Hands.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il sole comincia a calare e mi sposto verso una piccola baia dove le luci iniziano ad accendersi una dopo l'altra. C'è un'atmosfera vivace ma rilassata. E tra la gente che chiacchiera e si gode la sera, riconosco Greg Kinn. Il suo stile diretto e coinvolgente dà il ritmo perfetto a questo momento. È il momento di Jeopardy.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: cielo si tinge lentamente di arancio e viola, mentre Neverland continua a vibrare di musica e leggerezza. Le onde accompagnano le ultime note del giorno, pronte a lasciare spazio a nuove storie. E noi torneremo qui a seguire ancora il ritmo dell'isola.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ecco, abbiamo acceso il jukebox sulla spiaggia e la prossima canzone ci ha fatto ballare tutta la stagione. Italo disco sensuale e iconica. Lei è Sabrina Salerno, pubblicata a maggio dell'87 con video girato a Jesolo e il celebre costume da bagno in scena. È il simbolo di libertà e spensieratezza al mare.

0: Anch'io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Voglio dirti una cosa, Pipilotta, sta a sentire. Sei la più grassa principessa dei curedutti.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HPG.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it 7080.it

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicarmi, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi. Si aggrava il bilancio dell'attacco ucraino a Belgorod che ha provocato, secondo le autorità locali, 3 morti e 25 feriti. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati. Odessa attaccata nella notte dalle forze russe, 6 i feriti. Tragedia nella tarda serata di ieri nel porto di New York. Un'imbarcazione si è ribaltata vicino a Liberty Island, dove si trova l'iconica Statua della Libertà, e 2 persone sono morte. Si tratta di una donna e di un neonato di 5 mesi. Lo riferisce la polizia citata in queste ore dalla CNN. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a 4 km a ovest di Pisa e a una profondità di 9 km è stata registrata alle 8.37 di oggi. Martedì scorso era stata registrata, sempre a Pisa, una scossa di magnitudo 4.3, seguita poco dopo da una seconda scossa di magnitudo 3.2. Atletica, Daniele Inzoli nel salto in lungo maschile e la staffetta 4% mista composta da Edwin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dual hanno conquistato 2 fantastiche medaglie d'oro nella notte italiana nella 4ª giornata dei mondiali under 20 di Eugene in Oregon. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Questa camera è davvero speciale. È l'unica che non dà l'impressione di essere qualcos'altro.
6: Viene dal futuro.
5: Sì, ma come funziona? Non ci sono macchine, niente.
6: Cioè niente che riusciamo a vedere.
5: Come è venuta qui? Come possiamo rimandarla indietro?
6: Non riusciremo a mandarla indietro, non senza i suoi occupanti.
5: E allora, mentre stiamo qui ad aspettare che quelli ricompaiano, che cosa suggerisci di fare?
6: Non ne ho idea.
5: Lo prevedevo. Quindi riporta qui Argento.
6: Ora?
5: Sì, ora.
6: Non starai dimenticando la fonte di tempo. Ti vedo preoccupato, acciaio.
5: Preoccupato?
6: È andato tutto troppo liscio. Siamo entrati qui con troppa facilità.
5: No, non ho dimenticato la fonte di tempo e sì, sono preoccupato.
6: Beh,
5: riporta indietro il tempo.
6: A quando noi tre stavamo insieme nel soggiorno.
5: Sì, ci vediamo là. Le mie origini sono impeccabili.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di 7080.it. Vi ascolto sempre. Il mio preferito telefilm dell'epoca, Hazard, i famosi Boy Liu.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action
8: Extended Version, i più richiesti su 7080.it.
1: Numero 5.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: 7080.it
0: 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di un famoso duo comico. Paladini del divertimento, i fratelli Mario e Pippo Santanastaso rappresentarono una delle coppie più divertenti degli anni 70 assieme a Rick e Gian e Cocchi e Renato. I loro sketch semplici, mai banali, privi di volgarità, incontrarono il gradimento di grandi piccini. I Santanastaso furono scoperti da Marcello Marchesi e sono stati i precursori del cabaret, quando in Italia ancora non esisteva, muovendo i primi passi al mitico Derby Club di Milano.
5: Cocchi e Renata hanno detto andate live.
6: Ah, sì.
5: E sei venuto a passare un quarto d'ora.
6: No, scusa, adesso avevo pensato un'altra cosa. Allora, gli facciamo vedere qualche cosa. Allora, aspetta, dunque, vediamo un po'.
5: Sì.
6: Vediamo un po'. Dunque, ci sarebbe... Vediamo un po', ci sarebbe dunque...
5: Un riflettore, 2, 3, 50.
6: Cosa?
5: 48.
6: Ma che? Io sto pensando qui, sto scavando per vedere di fare...
5: Non mi confonda.
6: Dunque, se
5: viene al sole.
6: Dunque, che vedere se facessi una cerca prima?
4: Perché... Il locale, simbolo di quella forma di spettacolo, vide infatti esordire tra i tanti anche i Goofy, i già citati Cocchi e Renato, Enzo Iannacci, Felice e Andreasi. Le scenette erano un miscuglio di momenti grotteschi e paradossali, mimica e fantasia, uniti a un pizzico di follia e alla chitarra di Mario, cui toccava il ruolo di quello serio, mentre Pippo si occupava di movimentare la situazione.
5: Presento la...
6: Sì. Presenti la scenetta, poi la facciamo assieme.
5: Adesso... Sì, io adesso dico due parole di presentazione.
6: Di presentazione, non strafare, corto, breve e conciso, una sì. Cosettina, poi entro io e ti do una mano.
5: Benissimo, allora infatti.
6: Un'altra cosa, senti, non raccontare tutta la scenetta, perché sennò. Poi la spieghiamo. Mi dici che è l'assassino, lo spiego.
5: Sembriamo due fessi, ridiamo e te.
6: No, non spiegarla tu, basta.
4: Mario Santanastaso iniziò la sua carriera artistica negli anni 60 quando suonava nel gruppo Bitti Ricercati. Una volta formato il duo con il fratello Pippo, partecipò nell'ottobre del 1970 alla trasmissione Rai Ti piace la mia faccia? Ideata per ricercare voci e volti nuovi da lanciare sul piccolo schermo.
6: Vi facciamo vedere la scenetta del primo uomo sulla luna.
5: Bella schifezza, questa è la presentazione, dopo mezz'ora che stiamo qua facendo vedere. Stato... Ma no, un po' troppo stretto.
6: Hai ragione, un po' border.
5: Io vado a pigliare intanto la...
6: Allora, tu vai a prendere lo scaletto e io spiego. Dunque, questa sera è possibile assistere a un avvenimento eccezionale. Niente di meno che la discesa del primo uomo sulla luna.
0: MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: Nel 1971 i Santanastaso parteciparono al programma di ben 18 puntate per un gradino in più, condotto insieme a Gisella Pagano e Memo Remigi. L'anno successivo Cocchi e Renato li invitarono nel programma Il Buono e Cattivo, dove si esibirono nel celebre sketch dello sbarco sulla luna, cavallo di battaglia, assieme al Rallenti e nella vecchia fattoria. Evento più unico che raro nella TV del periodo, così come i colleghi Cocchi e Renato, anche i due fratelli si poterono permettere nel 1974 una trasmissione tutta loro, 1 più 1 uguale 2 Santanastaso, dove esibire tutto il repertorio. In seguito, visto il notevole successo, i Santanastaso furono protagonisti di 2 alle 2, appuntamento settimanale inserito nella fascia di Domenica Inn con la partecipazione di ospiti famosi. L'indiscutibile verve comica indusse Mario Santanastaso a pubblicare due libri, parliamo di Tutto da ridere del 1978 e nel 1984 Mille e una risata.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno, appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ha avuto il coraggio di prendere Dolly per farsi stirare i polsini di Colli. Qui sta diluviando ed io non ho il trench, però se raggiungo il suo lurido ranch, parola gli faccio ballare il flamingo. Sarebbe flamengo, ma è per far rima con gringo.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi.

0: info@comnect.it.
1: info@comnect.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: piace la nostra musica?
1: Per chi lavori, avanti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro alle mobilitazioni social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. Il 29enne sarebbe stato colpito dalle eliche di un gommone con a bordo 2 turisti. Un uomo di 43 anni di origine albanese e residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesione e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari in un hotel di Viserbella hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie. È morto a Roma Massimo Cencelli, aveva 90 anni, funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome. In realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti occorrenti proporzione al loro peso. È stato Alex Marquez il più veloce nel warm-up del Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Gresini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'undicesimo crono. Alle 14 il via. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Il tempo assoluto non è collegato né alla materia né al movimento. È continuo, illimitato. E divisibile all'infinito.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Altro dir non voglio.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Stendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta in provincia di Pavia, dove c'è Rosalia, esattamente di Casteggio. Anche lei ha scelto le sue 10 canzoni preferite, ho qui davanti la sua classifica, dove al numero 10 ha messo Antonello Venditti con Dimmelo tu cos'è.
0: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

sono le vostre scelte musicali qui su 7080.it e questa è la numero 10 di Rosalia, Antonello Venditti, Dimmelo tu cos'è. Al numero 9 Loredana Bertè, Per i tuoi occhi, c'è Bruno Lauzi al numero

0: nella classifica di Rosalia di Casteggio, dove al numero 8 c'è Bruno Lauzi, L'ufficio in riva al mare, canzone uscita nell'83, come questa di Toquinho, Acquarello al numero 7, al numero 6 Eugenio Finardi.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: questa è la numero 6, quindi Eugenio Finardi, Le ragazze di Osaka. Ascoltiamo anche la numero 5, dove c'è Fabrizio De André.
1: C'è una donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano. Il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra. Per la guerra non c'è

mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.

0: Maggio 1978 è la data di uscita di questo album di Fabrizio De André Rimini. Volta la carta, la canzone che abbiamo ascoltato quest'oggi è scelta da Rosalia e messa al numero 5 nella sua classifica. Al numero 4, Mango, lei verrà. Pino D'Angiò, Ma quale idea, è al numero 3.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Nel 1980 un grandissimo successo, questo per Pino D'Angiò, ma quale idea? Lasciamo la numero 3, al numero 2 c'è Umberto Tozzi con Qualcosa, Qualcuno, e al numero 1 ecco arrivare Eros Ramazzotti.

0: Rosalia ha scelto di mettere in prima posizione questa canzone di Eros Ramazzotti, Terra Promessa. Quindi queste le sue 10 scelte musicali. Per oggi è tutto, come sempre aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Meraviglioso! Sa che sulla terra coltiviamo ancora il grano?
4: Hai sentito, Luigi? Sono ancora al grano!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: 70-80, sono Anna, vi saluto tantissimo, siete stupendi, bellissimi, meravigliosi, fantastici, carini, gentili.
9: Ma chi è questo bel tesorino?
8: Volevo sentire la canzone, che però non ricordo il titolo, che fa Jeopardy, baby, I love you, baby. È la prima volta che canto, ma non mandatemi a Sanremo,
10: Se, credo che non diventerò mai come te.
8: Mi raccomando, perché ho vergogna. Grazie di tutto e siete
11: la forza.
12: Tu devi sentire la forza intorno a te.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
13: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
14: Prontissimi anche oggi coi 10 over the top alla carta. Weeks Compilation, 9 agosto 1982. Partiamo allora con la classifica dei singoli più forti di questa settimana su 7080.it. Ultima posizione per Kim Wilde, Kids in America. Numero 9 per Don't You Want Me, The Human League. All'ottavo posto ci sono i Men at Work. Partiamo con loro oggi, Who Can.

0: Patchwork, Ottavi, 9 agosto 1982. Questa è Wix Compilation e voi siete su 7080.it. Numero 7 per i Toto con Rosanna, mentre al sesto posto i Rio Speedwagon. Li ascoltiamo, questa è Keep the Fire Burning.
1: The Wix Compilation.

Keep the Fire Burning, i Rio Speedwagon, sesti oggi 9 agosto 1982 all'interno di Weeks Compilation, la nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana, classifica che vede al quinto posto i Chicago, che andiamo subito ad ascoltare con Hard to Say I'm Sorry. Everybody.

to Say I'm Sorry, Chicago, quinti, oggi 9 agosto 1982. Davanti a loro, in Weeks Compilation, i Fleetwood Mac, Hold Me. Numero 3 per Abracadabra, la Steve Miller Band. La medaglia d'argento di oggi è per John Cougar, lo ascoltiamo con Hurts So Good. The Week

da John Cougar, numero 2 oggi, 9 agosto 1982. Questa è la Weeks Compilation e siamo arrivati al momento di svelare la cima della nostra classifica. Ma prima, come sempre, rivediamo tutte le posizioni dalla numero 10 alla numero 2. Kids in America, Kim Wilde, decimo posto. Human League, Noni con Don't You Want Me. Who Can It Be Now, i Men at Work, sono al numero 8. Settimi, i Toto con Rosanna. Keep the Fire Burning, al sesto posto abbiamo ascoltato i Rio Speedwagon. Davanti a loro i Chicago, quinti con Hard to Say I'm Sorry. Hold Me, i Fleetwood Mac sono al numero 4. Numero 3 per Steve Miller Band, Abracadabra. Secondo, John Cougar, lo abbiamo appena ascoltato con Hurts So Good. E al numero 1 oggi, 9 agosto 1982, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo i Survivor con Eye of the Tiger.

0: Of the Tiger da Rocky, i Survivor. Questo potentissimo pezzo occupa oggi il gradino più alto del nostro podio. 9 agosto 1982, la Wix Compilation si chiude sulle note di questa canzone. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
5: La vogliamo capire!

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vengo, vengo, bocconcino mio, come sei impaziente?
4: Sono già in tiro! Oh, scusate, aspettavo una passerona. Desiderano? Sì.
5: Siamo due membri del Comitato Protezione della Gioventù.
4: Oh, ma allora siete pieni di robina. Venite, venite, venite, che mi interessa quella roba lì. Si accomodi, signore, non abbia paura.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
10: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.
0: Questa è 7080.it.

0: classica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Spagna reintroduce i controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dall'Italia fino al 7 settembre. La misura in vigore da ieri è stata formalizzata oggi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Spagnola e riguarda i voli e i collegamenti marittimi passeggeri provenienti direttamente dall'Italia. Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi. È stata posta sotto sequestro la casa di Guidizzolo in provincia di Mantova, dove una ventenne è morta dopo aver accusato una grave crisi respiratoria. Sul corpo della giovane è stata disposta l'autopsia e la procura di Mantova ha aperto un fascicolo di indagine. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Canottaggio, secondo titolo mondiale Under 19 per l'Italia Plovdiv. Dopo il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Alice Ribolsi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i 2000 metri. L'Italia torna così a vincere l'oro nel singolo femminile Under 19 dopo 10 anni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo solare viene misurato con orologi, cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it.
1: Questa è musica...
0: Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Hey Boomer!
1: Cosa intendi dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Perché uomo menti così a te stesso?

0: Bianco Sarti, l'aperitivo vigoroso che mette il fuoco nelle vene.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it. Siamo da Carpenedolo, provincia di Brescia. Di Bob Marley puoi mettere qualsiasi vuoi te. Il massimo sarebbe Woman No Cry.
7: Non c'è niente da dire, sei un duro. Ti avevo sottovalutato.
5: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection.
9: New Wave Collection.
8: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Bentornati al nostro box per New Wave Collection. Tra le canzoni oggi scelte ci sono Claudio Broken e i suoi Propaganda con Dr. Mabuse, Duran Duran, Planet Earth, Fra Lippo Lippi con Shouldn't Have to Be Like That, i Tears for Fears con Head Over Heels, i Depeche Mode, People Are People, e poi ancora Alive and Kicking, la voce di Jim Kerr e i Simple Minds. Noi vi facciamo ascoltare queste.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
4: Anton Luca, perché rompi il cazzo?

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono miei amici, sono tutto ciò che ho e sai quanto è difficile per me farmi nuovi amici.
4: Ora siamo amici.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri a Minorca, il primo giorno della stretta su Schengen da parte spagnola si è trasformato in un incubo per una decina di famiglie italiane rimaste a terra per un cavillo dovuto ai nuovi controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia e lì diretti. L'Iran pone precise condizioni agli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre Teheran e Oman fanno sapere di essere vicini a un'intesa sulla gestione della strategia rotta marittima. Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha chiesto a Washington di revocare il blocco navale, ritirare le proprie forze militari e mettere fine in modo permanente alla guerra. È morto Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni, si è spento nel pomeriggio di ieri a Roma. L'AFA non molla la sua presa sull'Italia. Come oggi, anche domani, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso, mentre salgono a quota 6 domani le città in arancione. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Per quale ragione non puoi lavorare là?
5: Non mi è possibile operare da quella stanza.
4: Allora provane un'altra, quella laggiù con lo schermo.
5: No, in quella stanza che Argento è scomparso.
4: Che cosa ti disturba?
5: La stanza in se stessa è viva.
4: Per mezzo di cosa?
5: Il tempo.
4: Cioè sapeva il motivo per cui ci sei andata?
5: Ma certo, per forza. Altrimenti per quale ragione avrebbe frapposto una barriera simile?
4: Quindi sei incapace di riportare indietro il tempo?
5: Date le circostanze, sì. Non ne ho più il potere.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Dunque, questa bella di notte, come sapete, è protetta dalla legge Merlin. Il che vuol dire che può fare quante marchette vuole fino al momento in cui non sarà ammazzata.
2: Invece, prima della legge Merlin, le ragazze erano libere, sì, di passare da un casino all'altro. E il pappa, in questo caso, era lo Stato o magari la polizia.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
8: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot.
9: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: È una piccola lamentela ce l'ho. Quando fate alto gradimento, uno si aspetta la trasmissione di Renzo Arbore e invece parte comunque una selezione della Madonna. Perché, porca miseria, sta cosa?
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Una stanza o una casa diventa sempre simile a chi vi abita. Perfino la grandezza di una stanza varia a seconda della grandezza del cuore.

0: www.radiocompany.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Chiamo da Firenze. Sto guardando la TV. Il brano richiesto è Rhapsody di Boney M.
2: Oh.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Carlo da Seregno. Mi piacerebbe tanto ascoltare Tenax di Diana Est. Grazie.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, oggi è il mio compleanno.

0: mi fai risentire che non l'avevo sentito l'altra volta?
1: Sembra facile, anche farci altre cose sembra facile.
0: I The Cars, canzone Drive.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1988. Massimo Ranieri vince Sanremo con Perdere l'amore.
2: Lascia

0: 8080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Yolanda, mi seguo da Brescia e

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Grazie carissimi di 7080, di Radio 7080. Purtroppo non sono riuscito a sentirlo ieri sera il mio messaggio. Vabbè, penso, spero che l'abbiano sentito i miei amici, perché purtroppo non sto bene e sono andato a letto presto ieri sera. Però adesso ovviamente sono già davanti al televisore un'altra volta. Un abbraccio e davvero grazie, siete grandissimi. Mamma mia, che spettacolo. Ciao!

0: Hey Boomer!
1: Io ti spiace.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Eccoci davanti al jukebox dell'estate 1988 ed ecco tre bombe musicali che risuonavano tra granite, racchettoni e primi amori estivi. L'Italia scopre il ritmo giovane scanzonato di Lorenzo. Chi è? Il rap si tinge di sole e sorrisi. In spiaggia era un inno, facile da canticchiare, impossibile da ignorare.
4: All right!

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Questa non accetto, mi dispiace, cioè c'è un limite a ogni cosa, eh?
5: Perché? Chi c'ha?
6: Oh, che sai, firma di queste mani, te?
4: C'è un prete, tutto qua, c'è un prete.
6: Ah, mo chiami in prete, Don Arfio.
4: Perché come tu devo chiamare ragioniere?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080 oppure
9: Hey Siri,
0: Metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza. Così un funzionario di Hamas all'AFP ha risposto al no del primo ministro israeliano Netanyahu all'accordo sostenuto dagli USA. Continuano i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. Un malore improvviso in mare è costato invece la vita a un 19enne morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. L'Afano molla la sua presa sull'Italia. Come oggi, anche domani, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso. Non c'è storia nel ritorno della MotoGP a Silverstone, in un GP che si conclude con un autentico dominio. Fernandez guida dal primo all'ultimo metro, effettuando un'autentica fuga e rendendosi imprendibile per i rivali, conquistando la vittoria nel trionfo Aprilia. Martinez secondo, Bezzecchi chiude al terzo posto. Lo spagnolo allunga così a più 30 nel mondiale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che cosa hai fatto?
5: Che vuoi dire? Quando?
4: Quando sei entrata qui. Hai toccato qualcosa?
5: Ho pensato solo al da farsi per riportare indietro il tempo e far tornare Argento.
4: Dovevi solo pensarlo?
5: Sì.
4: Fallo ora.
5: Facciamo.
4: Ho visto tutto. Ritorna qui.
5: Il terrazzo?
4: Sì, ma era il passato o il futuro?
5: Non so, poteva essere uno o l'altro.
4: Prova qui. A riportare indietro il tempo. Quando io, tu e Argento siamo usciti dalla stanza con lo schermo. Provaci.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: Telefono! Ha detto telefono! Ha detto telefono!
1: Non ti sei lavato le orecchie stamattina! Ha detto telefono!
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Sì, ciao, mi chiamo Valentina e chiamo dalla provincia di Monza. Vorrei sentire Small Town Boy dei Bronski Beat perché è una delle mie canzoni preferite degli anni 80 ed è uscita nel mio anno di nascita, dal 1990.

0: Numero perfetto, un artista in tre brani.
1: E chi sarà al centro de Il numero perfetto oggi, un artista in tre brani? Lo scopriamo subito. Vi do qualche indizio. Il numero perfetto di oggi vede come protagonista un artista con un cognome davvero molto molto famoso, che però, per sua stessa affermazione, non ha mai voluto far parte del gruppo di famiglia. Il gruppo di famiglia sono i Bee Gees, il cognome è Gibb. E infatti i Bee Gees erano i tre fratelli Gibb. Il quarto dei fratelli era Andy, che ha da sempre portato avanti la propria carriera solista. Il primo album di questo artista, Andy, appunto, è del 1977 e si intitola Flowing Rivers, da cui sono stati estratti alcuni singoli di super successo. Noi oggi partiamo con I Just Want to Be Your Everything.

I Just Want To Be Your Everything, Andy Gibb da Flowing Rivers del 1977. L'artista di oggi del numero perfetto è proprio Andy Gibb. Andy Gibb che ha venduto 10 milioni di dischi in tutto il mondo durante la propria carriera. Il secondo album in studio, ovviamente, è Shadow Dancing ed è sicuramente uno di quelli che ha contribuito di più ai numeri di questo artista. Da questo album ascoltiamo la title track, Andy Gibb, Shadow Dancing. 7080.it

su 7080.it è Andy Gibb, il protagonista di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa era Shadow Dancing dall'album omonimo, che è il secondo della carriera di Andy Gibb, uscito nel 1978. Passano solo 2 anni e Andy Gibb pubblica un altro album che però è l'ultimo della sua carriera. Questo album, uscito appunto nel 1980, si chiama After Dark e contiene un grande successo che segna un forte cambiamento di suoni rispetto alle produzioni che avevano caratterizzato Andy Gibb negli anni 70. Quella disco super influenzata ovviamente dal lavoro di Barry Gibb alle produzioni, quindi da un suono accomunabile a quello dei Bee Gees. Da After Dark, dunque, del 1980 di Andy Gibb, noi ascoltiamo Desire.

0: Desire con Andy Gibb da After Dark del 1980, il terzo ed ultimo album del quarto dei fratelli Gibb. La puntata termina qui, noi torniamo domani con un altro artista, sempre su 7080.it e sempre con il numero perfetto.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Bella zio, cominciamo?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Non ti sto seguendo, brother.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tech.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it, 7080.it.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Scopri una Fanta, la state così. L'allegria è da qui.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa ti interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, sia Teheran sia Washington propongono condizioni sullo stretto di Hormuz che la controparte non è disposta ad accettare. Gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti la prossima fase del piano per Gaza, lo ha detto un funzionario di Hamas. Si aggrava il bilancio dell'attacco ucraino a Belgorod, che ha provocato, secondo le autorità locali, 3 morti e 25 feriti. Diversi condomini ed edifici non residenziali sono stati danneggiati. Odessa attaccata nella notte dalle forze russe. Timori per il nuovo ingresso di massa a Ceuta. Tajani ha detto: i rischi terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione. Dopo la mossa di Sanchez in ritorsione alle misure analoghe di Meloni, continuano i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti di chi proviene dall'Italia. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Italia col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. La MotoGP, Raul Fernandez domina il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo e uno stoico Bezzecchi terzo completano un podio tutto Aprilia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Chissà di che cosa sono colpevoli. Cosa avranno usato come sorgente di tempo?
5: È capace di qualunque cosa.
4: Però c'è una cosa che non è stata capace di fare. Non ricordi? Qualcosa ha deciso di disubbidire. La sinistra è il passato, la destra è il futuro. Cioè, cosa succederà?
5: Acciaio, è pericoloso.
4: Lo so, io vivo pericolosamente.
5: Ti prego, se puoi scomparissi anche tu.
4: Dovrai cavartela da sola come meglio potrai.
5: Non sappiamo cosa
4: può fare. So benissimo cosa può fare.
5: Ricordati che ti sorveglia, che ti ascolta.
4: È su questo che faccio affidamento.
5: Ma non puoi rischiare, acciaio.
4: Va bene, d'accordo. Cercherò solo di parlarmi.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Il motore ruggisce, il cuore batte più forte. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

cosa di male nella libertà? La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti il radio 7080.

0: Buongiorno.
1: Venga, venga, ingegnere.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Grazie.
1: Accomodi. Dunque, Ferretti.
0: Sì.
1: Con questa storia che il dollaro è impazzito, non si sa più cosa fare.
0: Sì.
1: Chiaro?
0: Sì. Sì, ma...
1: Tutto questo dipende dal fatto che lo yen giapponese è debole e i giapponesi comprano dollari. Chiaro?
0: Sì, abbastanza.
1: Quindi portano i dollari in Svizzera, li vendono e comprano i franchi. I banchieri svizzeri rifiutano l'operazione. Avvertono i loro clienti arabi che i giapponesi non hanno fiducia del dollaro, al che gli sceicchi arabi comprano marchi tedeschi.
0: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe
1: esonerato dal lavoro.
0: Licenziato.
1: Esatto.
0: Statemi bene ad ascoltare, carissimi gemelli Kessler. Quando io sono venuto a lavorare da voi, avevate le pezze nel sedere. Mi avete sfruttato, sbattuto per il mondo ad edificare dighe in mezzo ai ghiacciai, a scavare gallerie, a costruire autostrade. Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso.
2: Questa è 7080.it.
3: Che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Ancora ho tanta voglia di fare l'amore con te, tutti i giorni, tutta la notte, sempre.
8: Oh, sembra molto invitante.
7: Ti voglio, no, perché l'avevo pure cantata questa quando ero al lavoro l'anno scorso.
9: Non credo di essere pronto.
7: Va bene, dai, grazie, mandatemela in onda anche con Jingo, dai.
10: Sei buono, Furio, se no si alza la pressione dei sentimenti.
7: Ciao, grazie, sempre, sempre grandi siete, dai, grazie, ciao.
2: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È stato coltivato in Australia dalla donna che vedete sorridente e che si chiama Miss Chappell.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile. Responsabilità.

0: Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: musica.
1: Si faccia una domanda, si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8. Lo schianto ha coinvolto un gruppo di braccianti stranieri che viaggiava a bordo di un furgone. Il mezzo è uscito di strada in località Montesecco e si è ribaltato. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per la morte di Cristiano Gianporcaro, il sub 29enne morto falciato da un gommone nel tardo pomeriggio di oggi a Punta Sottile a Lampedusa, dove si trovava in vacanza. Sul posto per il recupero del corpo la capitaneria di porto insieme ai vigili del fuoco. Netanyahu insiste sul no al piano americano per Gaza e sul no al ritiro delle forze israeliane fino al vero disarmo di Hamas. Parliamo di disarmo reale, non finto, ha ripetuto il presidente, affermando che stiamo parlando con gli americani di questa questione. Un bambino di 8 anni ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al torace mentre giocava con una palla squishy, ossia contenente una sostanza malleabile e comprimibile. Secondo la ricostruzione, il giocattolo antistress sarebbe esploso mentre il piccolo lo stava maneggiando. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, con il bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Ti faremo avere tutto quello che vuoi. Hai capito? Noi ti porteremo indietro, nel tempo. All'epoca a cui appartiene.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Pronti ad ascoltare 3 successi di Lucio Battisti. Questo è Il numero perfetto, un artista in 3 brani. Il 24 aprile del 1972 esce questo album. Si intitola Umanamente Uomo, il sogno. E noi ascoltiamo la canzone che apre il lato A.
8: Il carretto.

5 minuti e 33 secondi, questo è il tempo che dura questo pezzo, I Giardini di Marzo, che apre il lato A di questo 33, ma ricordo anche un'altra canzone, E Penso a Te anche comunque.

0: questa canzone siamo passati al marzo del 1977, quando esce Io Tu Noi Tutti, undicesimo album di Lucio Battisti. Amarsi un po', la canzone che abbiamo ascoltato, è uscita anche nella versione a 45 giri. Ma ricordo un altro pezzo molto importante di grande successo, Sì Viaggiare, sempre inciso in questo album. Pensate che è rimasto per 14 settimane consecutive ai primi posti di tutte le classifiche.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Con il nastro rosa, questa è la canzone che abbiamo suonato proprio in chiusura e contenuta in Una giornata uggiosa, il suo 14° album, pubblicato il 4 febbraio del 1980 e pensate, ultimo 33 in collaborazione con il suo grande paroliere e amico Mogol. Devo ricordare altre canzoni, il monolocale, Una giornata uggiosa e anche un altro pezzo che ha avuto un discreto successo dal titolo Arrivederci a questa sera. Invece il mio arrivederci per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ma scusami se ogni cosa è un problema.

0: questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
1: Del papà mai.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Ciao, sono Rosario, chiamo da Napoli. Questo è un pezzo che mi faceva impazzire quando andavamo a ballare in discoteca. You and me, the delegation. Grazie, siete forti.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

0: Hit Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
2: Numero 9.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: 7080.it.
2: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it.
1: 7080.it.
3: Sono le 19.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma come romantica una domenica di agosto al mare.
0: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout.
7: Consult Media.
6: info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
1: info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classe.

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessi a stura sica rompe le balle?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Benjamin Netanyahu insiste sul no al piano americano per Gaza e sul no al ritiro delle forze israeliane fino al vero disarmo di Hamas. Parliamo di disarmo reale, non finto, ha ripetuto il presidente, affermando che stiamo parlando con gli americani di questa questione. Un incidente stradale è avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano e ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8. Lo schianto ha coinvolto un gruppo di braccianti stranieri che viaggiava a bordo di un furgone. Il mezzo è uscito in località Montesecco e si è ribaltato. Una rissa tra 15 ragazzi nordafricani è stata segnalata intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica in un vicolo del Bologna, tra Trastevere a Roma. Diverse le chiamate al 112 da parte dei residenti, svegliati dalle urla e dal lancio di pietre. Il gruppo si è dileguato all'arrivo dei carabinieri. È morto Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni, si è spento nel pomeriggio di ieri a Roma. Niente Cincinnati Open per Jannik Sinner, ad annunciarlo sono stati gli stessi organizzatori del torneo americano, mettendo fine ai dubbi degli ultimi giorni. Lo spettro di un problema fisico serio, insomma, diventa sempre più reale per l'altotesino. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Allora, come vi chiamate?
5: Tanto vale dirlo.
6: Non possiamo.
5: Lui Eldred e io Rotwin.
4: Nomi del passato?
5: Sì.
4: Ma venite dal futuro, non è forse vero?
5: Sì, è così.
4: Ci siete solo voi tre? Avanti, rispondi.
5: Sì, sì, ci siamo solo noi tre qui.
6: Ma è impossibile.
7: Cosa impossibile?
6: Non possono essere qui. Nessuno può entrare nella capsula e nessuno può uscirne.
7: No.
6: Non in questo periodo di tempo.
5: Voi da dove venite?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 4.

0: KeyVox.it, una produzione KeyVox. Ehi, boomer!
1: Anche di questo! Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: dai, Morino, facci prendere la barca.
1: Mi dispiace, il tuo babbo è partito e ha lasciato ordini precisi. La barca non si può le toccare.
0: Guarda, te lo prometto, facciamo un giretto a largo e torniamo prima dell'una. E dai, non fare il bischero.
1: Bischero tu sei te, la barca non si può le toccare.
2: E tu dici che non lo sapevi, che la colpa è di Luca.
0: Ah.
1: Sì, così vostro babbo mi tronca, la barca non si può le toccare.
0: Vabbè, vabbè, ti do 1000 lire.
1: Non si può le...
0: Ho capito, mi rovino. 5000, ciao.
1: Non si può le...
2: Non si può le, non si può le. Te ne do 15 io, va bene.
1: Però non fate bischeri, tornate prima di tocco.
0: Venduto!
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. È 7080. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Come un pesce ignora l'esigenza dell'oceano in cui vive, l'uomo non percepisce il tempo in cui trascorre la sua esistenza.

0: Twit, gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti, sono Lucrezia da Milano. Vorrei ascoltare la canzone di Sandra Maria Maddalena.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giuseppe dall'Esmo, Monza Brianza, e vi ho da poco tempo scoperti sulla TV digitale e vi seguo assiduamente, perché io, essendo nato nel 66, tutti i brani degli anni 70-80 mi piacciono tantissimo. Questo brano mi ricorda tantissime cose, lo cercavo da tanto tempo, ogni tanto lo sentivo alla radio ma non mi ricordavo assolutamente il titolo. Grazie mille, è stata veramente una grande sorpresa, buona continuazione a tutti.

0: metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ok, live da Napoli, Stadio Maradona, Pino Daniele, Gio Amoruso, Tullio Di Piscopo, Tony Esposito, concerto dal vivo, periodo 86-85, anni 80.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Però qui abbiamo usato una frase un po' spinta, è parlare di chiappe in una trasmissione. Non sai cosa sono
2: c'è
1: le chiappe?
2: C'è una canzone, ho detto.
1: Ah,
2: lo so, lo
1: sai
2: so.
1: Cosa sono certo. Le chiappe? Cosa sono le chiappe? Eh?
2: Queste.
1: Che insulto gravissimo. Allora io avrei una faccia, hai capito? Ritieniti schiaffeggiata. Sì. Ok, vabbè.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, mi chiamo Isabella, scrivo da Monza Brianza. Il mio telefilm preferito è La casa nella prateria.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, dimenticavo, vi ascolto dalla televisione e a Parma sono. Ciao ancora.
2: Grazie, molto gentile.

0: 7080.it.
1: Sono le 19:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Papà!
4: Salve, figliolo, stavo sopraffacendo la mia guardia.
3: Sono venuto qui per salvarti. Vieni, presto!
4: Ho avuto un'idea migliore, perché non vieni a salvarmi, diciamo, fra quanto? 7-8 minuti?
3: No, falla finita. Non mi va di vedere mio padre in piena azione. Dai, su, andiamo!
4: Ok, mi dispiace, ragazzi, ma devo andare. Lui è mio figlio. Oh!
3: Che cosa hai fatto al collo?
4: Ho preso un Viagra, mi si è bloccato in gola, ho il collo duro da ore.
3: Ah, bella battuta!
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Avete notato? Non c'è un solo uomo in questo posto.
4: È mai possibile che siamo arrivati in un mondo dove non esistono uomini?
3: Non sarebbe magnifico? Gli unici uomini in un mondo pieno di donne affamate d'amore.
4: Cari signori, abbiamo raggiunto il paradiso.
5: Io non direi proprio, amici. Ricordate che ci hanno arrestato.
3: Forse l'hanno fatto per proteggerci. Quelle donne ci hanno assalito.
6: Signori, venite pure, prego.
5: Sarà meglio non dire niente finché non avremo scoperto che succede qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Bentornati a Neverland, un'isola che sembra cambiare ritmo a ogni passo, come una playlist perfetta sotto il sole. Qui la luce del mattino si posa sulle palme e accende colori vivissimi, mentre l'aria profuma di mare e libertà. Basta seguirla per lasciarsi guidare. Mi inoltro lungo un sentiero che attraversa una piccola zona coltivata con orti, staccionate e qualche animale che gira tranquillo. Una specie di campagna tropicale tutta da scoprire. Tra filari e risate leggere incontro Nino Ferrer, perfettamente a suo agio in questo angolo fuori dal tempo. L'atmosfera è semplice, luminosa e parte subito viva la campagna.
7: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Lasciata la quiete dei campi, raggiungo una scogliera dove il mare si infrange con energia. Qui qualcuno ha montato una pedana con strumenti e amplificatori rivolti verso l'oceano. Con una presenza elegante e un tocco raffinato, trovo Alan Murphy. Le sue note riempiono l'aria, tra vento e orizzonte infinito. Accendiamo il pomeriggio con Heaven in My Hands.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il sole comincia a calare e mi sposto verso una piccola baia dove le luci iniziano ad accendersi una dopo l'altra. C'è un'atmosfera vivace ma rilassata. E tra la gente che chiacchiera e si gode la sera, riconosco Greg Keane. Il suo stile diretto e coinvolgente dà il ritmo perfetto a questo momento. È il momento di Jeopardy.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: cielo si tinge lentamente di arancio e viola, mentre Neverland continua a vibrare di musica e leggerezza. Le onde accompagnano le ultime note del giorno, pronte a lasciare spazio a nuove storie. E noi torneremo qui a seguire ancora il ritmo dell'isola.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica anni 70.

0: Sentendo quel grido, l'antilope sa di essere al sicuro. Il leone si ferma. Il coccodrillo cerca scampo nell'acqua. Gli elefanti vanno incontro al loro amico, Tarzan delle scimmie.
1: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
6: Ciao 7080, Andrea da Roma. Siete comunque sempre sul pezzo, come si dice.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Ama questa vita, è l'unico regalo che non avrai due volte.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso.
3: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la Bresaola.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen.
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: di Don Ledì.
1: Il mondo è cambiato e noi dobbiamo cambiare con esso. È l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: I suoi capelli avevano lo stesso colore dell'oro nei dipinti antichi. Aveva un vasto assortimento di curve, un set completo di curve. E due gambe che avresti leccato e ciucciato un giorno intero. Mi lanciò un'occhiata che mi indurì tutto. Persino i miei pantaloni sembravano inamidati. L'affare si stava veramente ingrossando.
2: Che bella topa.
3: Grazie. Me l'hanno appena riempito.
2: Lasci, mi sono sempre piaciuti i castori.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Trieste, 1980.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Applauso, a risata.
4: Come riconosce?
3: Sì, perché l'ha sentita un sacco di volte, no? Allora, come apre bocca, sapevamo già dove va a finire, capito? Allora giù tutti.
4: Questo vuol dire che io dico sempre le stesse battute, le stesse frasi spiritose.
3: E appunto, no? E allora, siccome sapevamo questo, noi reagiamo come coi cantanti che hanno fame e le canzoni famose. Giù, via, applauso, apre bocca. E via.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
2: Ehi, dottor Santiago! Come va con la macchina del tempo?
3: 4 anni e ancora non funziona. Pensavo fosse un problema relativo alla chiave di accensione, ora invece... Credo si tratti del pannello di controllo. Vediamo. Relè del flusso temporale, tarato. Indicatore del trasferimento di materia, operativo. Ah, non lo so.
2: Ce la farai, papà.
3: Ce la faremo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
4: Rock Hits, i pezzi rock più forti di sempre su 7080.it. Oggi con Phil Collins, In the Air Tonight, gli Iron Butterfly, In a Gadda da Vida, George Harrison, All Those Years Ago, Ivano Fossati, La mia banda suona il rock, Procol Harum e Water Shadow Pale, i Rolling Stones di Ruby Tuesday, Supertramp, The Logical Song, Yardbirds, For Your Love, i Clash con Rock the Casbah, i Beatles con She Came Into the Bathroom. Noi oggi ascoltiamo queste.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80.

0: cosa dovremmo fare noi della polizia per essere più umani? Fornire un servizio di scorta ai ladri quando vanno a rubare?
1: Qualche volta l'ho fatto, quando ho accompagnato certi pezzi grossi.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero credito. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it.
8: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
10: Sì, buonasera, sì, ciao, sono Anselmo. Io chiamo dalla provincia di Bergamo. Volevo sentire se era possibile, perché sono qui con tutta la mia famiglia. Sentire Live is Live, perché io quando vado a pascolare le capre e le pecore, io l'ascolto sempre col mio, avevo prima un Walkman, adesso ho il lettore CD, lo ascolto sempre, mi rievoca sempre tanti bei ricordi e tanti sorrisi questa canzone.
8: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Non so dove vada la mia strada, ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle,
0: allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti Moncler Blue e le Timberland Gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1976. Elton John and Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart, Bee Gees, You Should Be Dancing, KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, England End e John Ford, Cole, I Really Love You, See You Tonight, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. E oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 22.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Conosco tutto io! Io, guardi, lo stadio del Maracanã.
5: Ma non mi faccia ridere, guardi, non mi...
6: Che cosa? Lo conosco personalmente.
7: Che cosa, scusi?
4: Lo stadio del Maracanã è stato mangiare a casa mia.
7: Ah sì, allora vuol dire che tu conosci per esempio bene Pelé. Non fammi credere questo.
6: Io Pelé.
7: Non dimmi questo.
6: Ma Pelé, guardi.
7: Non dirmi questo.
6: È una persona formidabile.
7: Prego?
6: Formidabile.
7: Formidabile.
6: Ma lo sa che io ho fatto una partita contro di lui, mi hanno falciato in aria, ho tirato un rigore, è venuto giù una vetrina, mi ho corso dietro uno. Lo so io che cosa ho passato.
1: Questa è 7080.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
12: 0331 59 33 77.
13: 0331 59 33 77.
14: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
13: 7080.it.
14: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
2: Avevi un proiettile della prima guerra mondiale nella gamba, come sei finito?
3: Non lo so.
4: Tu sei una psichiatra di chiara fama, conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
6: Oggi ci faremo travolgere dai Blondie con Call Me e dagli anni 80 un'altra regina, Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight. E ancora, Daryl Hall insieme a John Oates, Out of Touch. Bonnie M con Sunny, Eagles, I Can't Tell You Why, Elton John, Daniel, Alberto Camerini, Rock and Roll Robot, Bob Marley, Could You Be Loved, Captain Sensible, What, Cars, Heartbeat City. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Vuoi una Peroni?
1: Sì, bionda, spumeggiante.
2: A me, bionda spumeggiante.
1: Mi scusi, oggi vedo una bionda birra dappertutto.
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao 7080.it, sono Robby da Correggio, sempre uno dei vostri più grandi fan. Ho appena ascoltato una delle tante perle che ci proponete tutti i giorni, che era Time for Love della BB&Q Band. E allora mi piacerebbe proporre agli ascoltatori, dallo stesso produttore che era Mauro Malavasi, nello stesso anno del 1981, un'altra perla che è Heaven of My Life dei Change. Ciao a tutti!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Le cose davvero importanti costano tempo, fatica, sudore e sono quelle che restano.

0: www.radioalbertazzi.it.
1: Hey Boomer!
2: Geniale!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: So che il tuo genio, quando esce, trova ancora il coperchio chiuso.
1: 7080.it presenta...

Billy Joel lo ha sempre detto che le sue canzoni non le scriveva davvero. Gli arrivavano. Melodie complete con gli accordi giusti, il ritmo, perfino l'atmosfera. Come se qualcuno da qualche parte gliele sussurrasse nel sonno e lui, al risveglio, non dovesse far altro che trascriverle. Un'idea affascinante, quasi soprannaturale. Eppure, dietro l'uomo capace di far cantare interi stadi, dietro il piano man che tutti conoscono, c'è sempre stato un altro Billy Joel, più silenzioso, più fragile, un uomo che ha convissuto per tutta la vita con la solitudine e con una depressione che non ha mai fatto rumore, ma non

All'inizio degli anni 70 Billy Joel non era ancora una leggenda, era solo un ragazzo di Long Island con un sogno che stava andando a pezzi. Il suo primo album, solista, era stato un fallimento, seppure oggi venga considerato uno dei migliori della sua discografia. I soldi scarseggiavano, le relazioni personali si sgretolavano e intorno a lui improvvisamente tutto sembrava dire la stessa cosa. Non ce l'hai fatta. Fu in quel periodo che Billy toccò il fondo, così in basso da tentare di togliersi addirittura la vita. Anni dopo avrebbe raccontato quel momento senza retorica, quasi sottovoce, dicendo che a salvarlo non fu solo l'intervento medico, ma una realizzazione improvvisa, brutale e luminosa allo stesso tempo. Capì che quel dolore poteva diventare musica, che se era destinato a soffrire, almeno poteva dare un senso a quella sofferenza e trasformarla in qualcosa che parlasse anche agli altri.

Per sopravvivere, Billy accettò un lavoro in un piano bar di Los Angeles. Usava uno pseudonimo, Billy Martin, come se volesse sparire o forse solo osservare il mondo senza essere visto. Ogni sera sedeva al pianoforte e suonava per sconosciuti, uomini stanchi, donne sole, coppie che non si parlavano più. Li guardava, li ascoltava, assorbiva le loro storie senza fare domande. E in quel bar, tra un drink e una richiesta qualsiasi, nacque una canzone, non come un inno, non come un successo annunciato, ma come un diario.

Piano Man era il ritratto malinconico di un uomo che cercava se stesso riflettendosi negli altri. Un ragazzo che suonava per non sentirsi solo e che, senza saperlo, stava scrivendo la canzone che lo avrebbe definito per sempre.

Il successo quindi arrivò, immenso, inarrestabile, album, tour, stadi pieni. Billy Joel divenne una voce generazionale, un mito vivente, ma la solitudine, quella no, non se ne andò mai. Col passare degli anni la pressione di dover essere sempre all'altezza di se stesso diventò quasi soffocante. Ogni nuova canzone doveva competere con un classico, ogni album con un'eredità sempre più pesante. Nel 1993 accadde qualcosa che sorprese tutti. Billy Joel smise di scrivere musica pop rock.

0: Italian restaurant.
1: Così, senza annunci drammatici, senza avvii plateali, disse semplicemente la verità: non ce la faceva più. La creazione, quella che un tempo sembrava un dono divino, era diventata un peso emotivo insostenibile. Scelse di proteggersi, di proteggere ciò che restava di autentico. Si dedicò quindi alla musica classica, ai concerti dal vivo, a suonare senza dover dimostrare niente a nessuno. Non aveva più bisogno di scalare le classifiche, aveva bisogno di respirare. Per Billy Joel il pianoforte è sempre stato due cose: un'ancora di salvezza e un fardello. Uno strumento capace di collegarlo a milioni di persone, ma anche di ricordargli ogni volta quanto fosse difficile restare fedeli a se stessi. Forse è per questo che le sue canzoni continuano a parlare così profondamente, perché non nascono dalla perfezione, ma dalla vulnerabilità. Dalla voce di un ragazzo di Long Island che cercava solo il modo per non sentirsi solo e che senza volerlo ha aiutato milioni di persone a sentirsi meno sole. Questo era Billy Joel.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1988, direttamente dalla scuderia di Stock, Aitken e Waterman, lo stesso team di Kylie Minogue e Bananarama, Rick faceva ballare tutta Europa, funky pop elettronico, ideale per accendere l'atmosfera da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E se un bambino faceva finto di non sentire il richiamo dei propri genitori, i genitori, cioè anzi le mamme, scendevano, mamme, a riprendersi i figli con mezzi di persuasione che non erano parole, frasi, erano cucchiarella, de legno, de faggio, battipanni de vimini, cinta con la fibbia e ciabatta de cuoio.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Infine, vogliamo che tutti voi sappiate che noi, gli abitanti della base Alfa, siamo esistiti. La nostra presenza, la conoscenza della Terra e dei suoi abitanti, la loro forza, la fragilità, il potere e l'arroganza, il genio e anche la futilità, hanno lasciato un'impronta in questo vasto universo che condividiamo con tante altre razze ed esseri viventi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
3: In questa differente linea temporale, nel 1979 gli ABBA decisero di separarsi per formare due nuovi gruppi, ciascuno composto da un uomo e una donna. Agnetha e Björn da una parte,

Benny e Anni-Frid dall'altra. La scelta, maturata durante il tour mondiale dell'album Voulez-vous, fu motivata da divergenze personali e artistiche, acuite dagli sforzi che segnarono il gruppo in quegli anni. I due nuovi progetti, chiamati rispettivamente Harmony Duo e Nordic Soul, puntarono a mescolare l'eredità pop degli ABBA con sonorità più intime e sperimentali. Tuttavia, entrambi i gruppi incontrarono difficoltà. Harmony Duo si concentrò su ballate romantiche, ma fu criticato per la mancanza di originalità. Dall'altro lato, Nordic Soul provò a integrare influenze jazz e folk, ma non riuscì a conquistare il pubblico internazionale.

0: Le vendite dei dischi furono deludenti e i concerti si svolsero spesso davanti a platee dimezzate rispetto ai fasti del passato. La magia del quartetto sembrava impossibile da replicare in forma ridotta. Con la crescente pressione da parte delle case discografiche e un senso di nostalgia che aleggiava sui quattro, nel 1985 decisero di riunirsi sotto il nome ABBA.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante il clamore mediatico della reunion, i tempi erano cambiati. Gli anni 80 erano dominati da artisti come Madonna, Michael Jackson e i Duran Duran. E il pubblico sembrava aver voltato pagina. L'album pubblicato nel 1986, Together Again, ricevette recensioni tiepide e i tour non riuscirono a replicare l'euforia degli anni 70. Gli ABBA continuarono fino al 1990, ma senza mai ritrovare il loro posto nell'Olimpo musicale. Questa linea temporale alternativa racconta una parabola di divisione e rimpianto. Un what if che sottolinea quanto il loro successo dipendesse dall'alchimia unica che li legava come quartetto.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Ciao amici di 7080.it, avendo ascoltato la richiesta del nostro amico di Bovisio che chiedeva Sandy Martin, People from Ibiza, io contrappongo da Varedo, Maurizio, la richiesta, se possibile, dimmi sì, Denaro con Catch

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: I like it. Can she and the sunshine band.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it.
1: To gust is make one.
2: L'appuntamento per Do Gust di oggi ci porta in chiesa. Sì, perché Umberto Tozzi registrò per la prima volta Gloria nel 1979 usando la parola Gloria e il frammento di una melodia cantata con quella parola dall'ambientazione della messa latina di Ludwig van Beethoven nella Missa Solemnis. Ci ascoltiamo Umberto Tozzi, questa è Gloria.
0: 7080.it.
1: To gust is make one.

0: Casey e Gloria, e poi c'è chiaramente Laura Branigan, che è cresciuta ad Armonk, New York, e da bambina ha frequentato una scuola cattolica. Nel 1982 il produttore Greg Matheson, che ai tempi si occupò delle tastiere e degli arrangiamenti di Gloria di Tozzi, le suggerì di fare una cover della canzone. Ah sì, poi noi in Italia la chiamiamo cover, in Inghilterra la chiamano cava, che a me somiglia un pochino più a cava dei Tirreni, però sarebbe più giusto dire cava della canzone. Ma insomma, la Branigan era un po' scettica. Quando la elaborarono con testi in inglese, cambiò idea e la canzone divenne un successo planetario. Ci ascoltiamo appunto Laura Branigan, giustamente, questa è Gloria.
1: 7080.it
2: To Gusti's Naked One.

0: 7080.it.
1: To gusti snake one.
0: Metti 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bravo, 7+.
4: Il cavallo è un animale povero. Va in giro con gli zoccoli e senza le calze.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: La voce è identità, tono, timbro, energia.
12: È ritmo, articolazione, presenza.
11: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
12: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
11: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
0: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
3: 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che non avevamo il cellulare e dovevamo cercare la cabina telefonica col sacchetto di gettoni.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Era piccolissimo e già mangiava la pasta, come oggi a 90 anni suonati. In tutto ne ha mangiato qualcosa come 80 quintali. Ed è sempre stata pasta Gigi, perché dal 1870 questa è la vostra pasta.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
12: lexmcl.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it.
13: Ciao, sono Ginevra da Legnano. Siete fantastici.
11: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci sempre dopo una caduta.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google scrivi solo 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: toccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. 1968. L'Europa anticipa Woodstock con il Festival dell'Isola di Wight. Centinaia di migliaia di hippies arrivano con sacchi a pelo e chitarre.
1: Sai cos'è l'Isola di Wight?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
2: Esatto!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo...

0: 7080.it.
1: È l'una ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma cosa mi dici mai?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it e anche in Toscana. Cercala sul canale 351.
1: Buona Ugo!
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Boom Radio, la playlist di 7080.it per i baby boomers.

Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Hey Boomer.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Esatto.

0: Una vedova si presenta in paradiso. Scusi San Pietro, per caso conosci mio marito? Non lo so, che tipo è? Guarda, un tipo estremamente originale. Pensi, prima di morire mi ha detto: se mi tradirai mi girerò nella tomba. Ah, lo conosco, qui lo chiamano la trottola.
1: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: diritti associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Cari ragazzi, io ho moltissimi ricordi per gli anni 70-80, ma sicuramente uno dei più imperdibili era quando frequentavamo una balera a Milano in Viale Monza chiamata Tricheco.
2: In che senso?
1: E cantavamo delle canzoni spettacolari. Una delle tante, una delle migliori del nostro grande Lucio Battisti, Emozioni. Grazie di cuore a tutti. Forte abbraccio da parte di Roberto da Milano.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
1: Da un'idea di 7080.it. Avete ascoltato?
0: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allora, vedete, questa storia qua degli apparecchi che si spengono, io non so che c***o fare.
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59